vende, che piace a me che vende, muoionde anche con me, che caraggio a me che vende, muoionde anche con me. Tikate, e wende, ama kare kyarende, anke kumbe. Tikare kwa kwa, kakare kwa kwa, nde kamende, kumbe.